0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:14.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:26.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:42 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 29 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:44 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

for the 60s.

0: Sono le 4:02.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 16 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 4 e 26 minuti.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 42 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta. Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 5:59.

0: meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:29.
5: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6:43.
2: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7:02.
0: News.
5: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
6: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
5: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di menarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
5: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
6: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
5: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps. Il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto è avvenuto a Bologna. More manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio, il video shock, aiuto, basta. Questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo. Dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev. Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica. L'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato, Bologna nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna e poi capolavoro chimico, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina pagina. Muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pascale Lepore, sia fatta piena luce. Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Ruggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con 2 soldati uccisi e 1 disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania e poi l'iraniano in Vaticano. Diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Ruggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle. Al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali. Il mondiale è esagerato, è della Spagna, questo è il titolo. Argentina K.O. Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo. Poi dall'allarme fascismo all'allarme Ruggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il Quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. L'apertura, premier senza freni, Ruggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il Quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a Est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
9: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol del 1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno. Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5:48 e tramonta alle 20:39. A Milano sorge invece alle 5:05 e tramonta alle 21:05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion.
10: Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
8: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere, ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto è avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto, basta, questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna ai mondiali, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev, Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto è tutta pagina, morire nelle mani dello Stato a Bologna nel quartiere del Pilastro. Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla Stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna, e poi capolavoro Kimi, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio. Mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pascale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il Golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Rogero, poi il gioielliere si scusa con il Colle. Al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali, il mondiale esagerato è della Spagna, questo è il titolo. Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo, poi dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. L'apertura, premier senza freni, Roggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo, il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a Est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
11: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Sono le 7 e 29 minuti.
5: News. Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
6: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
5: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
5: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
6: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
5: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Ciao! Hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 36 minuti.
3: News.
5: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente, il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca, un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America, il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
3: Viabilità.
6: Iniziamo dal tratto toscano della 1, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code con tendenza all'aumento tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano. Ci sono code anche in ingresso ad Arezzo. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre a Milano in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Verso Roma da sud quasi 8 km di code per il traffico tra Pomezia e Castel di Decima, verso la capitale solite code inoltre sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli infine per lavori prime code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
2: Meteo.
7: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
6: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto, basta, questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti. Nel Golfo dura reazione per i soldati americani caduti, c'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev, Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto tutta pagina, morire nelle mani dello Stato, Bologna nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla Stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna, e poi capolavoro chimico, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio. Mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto, basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pasquale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il Golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi e grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Ruggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Ruggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle, al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali. Il mondiale esagerato è della Spagna, questo è il titolo. Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il Giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo, poi dall'allarme fascismo all'allarme Ruggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il Quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co, l'apertura, premier senza freni, Ruggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il Quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale, Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 7:48.
7: News.
8: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
9: Vediamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
8: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
9: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
8: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
9: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno avversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
8: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
6: Iniziamo dal tratto toscano della 1, dove per un incidente ci sono circa 6 km di code con tendenza all'aumento tra Monte San Savino e Valdarno verso Milano. Ci sono code anche in ingresso ad Arezzo. In Lombardia code per il traffico in A4 tra Dalmine e Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Code inoltre a Milano in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Verso Roma da sud quasi 8 km chilometri di code per il traffico tra Pomezia e Castel di Decima. Verso la capitale, solite code inoltre sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A nord di Napoli, infine, per lavori prime code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra.
3: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.48 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.05 e tramonta alle 21.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito

0: Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità. Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
2: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto è avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio, il video shock, aiuto, basta. Questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo, lepore, fare luce. Poi di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge allargare i limiti della legittima difesa, visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo. Dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev. Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato, Bologna nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna e poi capolavoro Kimi, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio. Mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato, Bologna, De Pasquale lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia intervento adeguato, la questura immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il Golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi e grandi manovre americane dopo

0: la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Ruggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Ruggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle, al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali. Il mondiale è esagerato e della Spagna, questo è il titolo. Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo. Poi dall'allarme fascismo all'allarme Ruggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il Quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. L'apertura, premier senza freni, Ruggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il Quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo, il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi!
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8 e 5 minuti. News.
6: Ancora una buona giornata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo dalle furie rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
7: Veniamo in Italia. La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
6: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abder Rahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato un'escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
7: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano Una Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
6: 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per una consistente esalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
7: L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
6: E chiudiamo ancora con lo sport. Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria nel Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
8: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata al quanto avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto, basta. Questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo. Dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev. Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto tutta pagina, morire nelle mani dello Stato a Bologna nel quartiere del Pilastro. Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli, e poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla Stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna, e poi capolavoro chimico, proprio Kimi Antonelli sul podio mondiale, gli spagnoli che dominano un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga, e poi al centro della pagina muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato, Bologna, De Pasquale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia intervento adeguato, la questura immagini a disposizione del PM, e poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione: Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni, il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con 2 soldati uccisi e 1 disperso, guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania, e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie, l'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Roggero, poi il gioielliere si scusa con il Colle, al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali, il mondiale esagerato e della Spagna, questo è il titolo, Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei, il racconto storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, La Verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo, poi dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co, l'apertura, premier senza freni, Roggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo, il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale, Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a Est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro, questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 8 e 20 minuti.
9: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
12: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
11: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
11: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
8: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: L'almanacco del giorno.
14: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.48 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.05 e tramonta alle 21.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
9: La rassegna stampa.
0: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto è avvenuto a Bologna. More manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il Fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio, il video shock, aiuto, basta. Questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo, lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge allargare i limiti della legittima difesa, visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo. Dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev. Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato, Bologna nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna e poi capolavoro Kimi, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina pagina, muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pascale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Ruggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania, e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Ruggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle, al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali. Il mondiale è esagerato, e della Spagna, questo è il titolo. Argentina K.O., Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'Interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del Quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina, la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo. Poi dall'allarme fascismo all'allarme Ruggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il Quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. L'apertura, premier senza freni, Ruggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il Quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% da 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Sono le 8 e 34 minuti.
9: News.
11: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
12: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Fernan Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
11: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
11: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
16: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena due anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissione del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il settimo premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
11: Formula 1, dopo tre gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio, firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli, a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
9: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8 e 41 minuti.
9: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Mondiali 2026. La Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
20: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
21: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù la scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
20: La cronaca: un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
21: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
20: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta le tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanze e campeggi salgono solo del 22%.
21: Ed è tutto, a più tardi.
9: Viabilità.
0: A Milano lunghe code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, più a est in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Sirmione verso Trieste e tra Peschiera e Sirmione verso Torino, in A22 rallentamenti e code a tratti tra Mantova Nord e Pegoniaga in ambo i sensi e da Carpi a Pegoniaga verso il Brennero, in A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto, in A11 code per un incidente verso Firenze tra Chiesina Uzzanese e Pistoia, code per il traffico inoltre sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Scandicci, in Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Piscille verso il Lago e da Madonalta a Ponte San Giovanni verso Foligno, verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla Via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per lavori code sull'asse mediano traversa Melito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale tra Capo di Chino e Renella verso Pozzuoli.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
9: Meteo.
8: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: La rassegna stampa.
0: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso caso a Bologna. Il fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto, basta, questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo, lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa, visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele, noi siamo pronti nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev, Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato, Bologna nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti, in un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla Stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna, e poi capolavoro Kimi, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio mondiale, gli spagnoli che dominano un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato, Bologna, De Pasquale lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia intervento adeguato, la questura immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso il Golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione roggera. Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni, il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso, guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania, e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie, l'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Roggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle, al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali, il mondiale esagerato è della Spagna, questo è il titolo, Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei, il racconto storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso Diciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosa adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo La Verità di La Camilla Vitola 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo, poi, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co, l'apertura premier senza freni, Roggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo, il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale, Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal carovita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a Est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 8 e 55 minuti.
2: News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato

0: FIFA Gianni Infantino per consegnare il trofeo al capitano della Spagna Rodri ed è rimasto nelle foto ufficiali fino a quando lo stesso Infantino non lo ha accompagnato fuori dall'inquadratura. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate anche una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso. Sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Sono stati individuati anche centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. A Milano lunghe code in tangenziale ovest da Roa Corsico verso la 1, in nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna, più a est in A4 code a tratti tra Brescia Ovest e Sirmione verso Trieste e tra Peschiera e Sirmione verso Torino, in A22 rallentamenti e code a tratti tra Mantova Nord e Pegoniaga in ambo i sensi e da Carpi a Pegoniaga verso il Brennero, in A14 code tra Borgo Panigale e il Bivio per la 13 verso Taranto, in A11 code per un incidente verso Firenze tra Chiesa Chiesina Uzzanese e Pistoia, code per il traffico inoltre sulla Firenze e Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Scandicci, in Umbria per lavori code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Piscille verso il lago e da Madonna Alta a Ponte San Giovanni verso Foligno, verso Roma code sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, code inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli per lavori code sulla Semediano traversa Merito e Arzano verso Acerra, code anche in tangenziale tra Capo di Chino e Arenella verso Pozzuoli.
3: GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: minuto.
1: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
2: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
3: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
2: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
3: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026, la nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
0: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
5: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. L'uomo morto a Bologna per mano della polizia, c'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere. Ancora la vicenda del gioielliere Roggero e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata a quanto è avvenuto a Bologna. More manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto, basta. Questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi, di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo. Dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev. Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica. L'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato. Bologna, nel quartiere del Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna e poi capolavoro Kimi, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio. Mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina pagina. Muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pasquale Lepore, sia fatta piena luce. Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di Taio Basso, il golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Ruggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso. Guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania e poi l'iraniano in Vaticano. Diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero. Muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Ruggero. Poi il gioielliere si scusa con il Colle. Al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali. Il mondiale esagerato è della Spagna, questo è il titolo. Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei. Il racconto, storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità. Il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio. Il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso di Ciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosia adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo, la Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte. Ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo. Poi dall'allarme fascismo all'allarme Ruggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co. L'apertura, premier senza freni, Ruggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale. Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% da 2022, importi stabili ma erosi dal caro vita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 9:15.
1: News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi. Devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna: un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
0: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.48 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.05 e tramonta alle 21.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: La rassegna stampa.
5: È lunedì 20 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le notizie in primo piano, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali in edicola. Si parla degli esteri con i nuovi scontri, le minacce tra Iran e Stati Uniti, ma anche di fatti interni. giorni l'uomo morto a Bologna per mano della polizia. C'è il video shock che fa indignare ma fa anche discutere ancora la vicenda del gioielliere Roggero, e poi naturalmente lo sport con il successo ieri della Spagna ai mondiali 2026. Allora iniziamo subito dal Corriere della Sera, l'apertura principale dedicata al quanto avvenuto a Bologna. Muore manette tra gli agenti e il 118, un caso a Bologna. Il fakir ha dato in escandescenze, aveva una ditta di facchinaggio. Il video shock, aiuto basta, questo è il virgolettato, quanto avrebbe gridato l'uomo. Lepore, fare luce. Poi di taglio leggermente più basso, Roggero, la Lega spinge a allargare i limiti della legittima difesa. Visite in cella di Salvini e Bignami di Fratelli d'Italia. Al centro della pagina la fotonotizia riguarda il successo della Spagna mondiale, il mondiale alla Spagna, l'addio di Messi, il finale ai supplementari, l'1-0 di Ferran Torres. E poi gli esteri, Iran, Stati Uniti e di nuovo guerra Israele. Noi siamo pronti nel Golfo, dura reazione per i soldati americani caduti. C'è l'editoriale di Paolo Mieli, testardi disuniti su Kiev, Conte sfida Eschlein, si chiede appunto Paolo Mieli. Ci spostiamo adesso sul quotidiano La Repubblica, l'apertura in alto, anzi al centro, in alto a tutta pagina, morire nelle mani dello Stato a Bologna nel quartiere del Pilastro. Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono. La sorella l'hanno ammazzata. E poi sinistra, sicurezza e la lezione del G8, le idee, l'articolo a firma di Concita De Gregorio. C'è poi al centro della pagina anche la fotonotizia di sport, naturalmente Spagna campione davanti a Trump, l'esultanza degli atleti spagnoli. E poi c'è anche il spazio per la Formula 1, Antonelli trionfa in Belgio, la Ferrari è seconda. Andiamo adesso sulla Stampa di Torino, che sceglie invece proprio l'apertura dedicata allo sport, la doppia immagine, calcio e Formula 1 a confronto, furia rossa, l'immagine dell'esultanza della Spagna, e poi capolavoro chimico, c'è proprio Kimi Antonelli sul podio. Mondiale, gli spagnoli che dominano, un'Argentina spenta per Messi, triste addio a Spa, Antonelli piega Leclerc e allunga. E poi al centro della pagina, muore mentre gli agenti lo bloccano, il 42enne è ammanettato dai poliziotti, ha urlato aiuto basta, la sorella me l'hanno ammazzato. Bologna, De Pascale Lepore, sia fatta piena luce, Fratelli d'Italia, intervento adeguato, la questura, immagini a disposizione del PM. E poi ancora il giallo nel Salernitano, giornalista ucciso e bruciato, e l'allarme cloro, paura a Roma, intossicati in piscina 5 bimbi. Di taglio basso, il Golfo sull'orlo di un'altra guerra, attacchi, grandi manovre americane dopo la morte dei soldati. Ci spostiamo adesso anche sul Fatto Quotidiano, che fa una considerazione. Roggero è in galera per la legge di Salvini votata pure da Meloni. Il giustiziere, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che ora si smarca, si scordano la riforma del 2019. E poi ancora in alto, Trump paga la tregua violata con due soldati uccisi e uno disperso, guerra del Golfo, Teheran colpisce la base americana in Giordania, e poi l'iraniano in Vaticano, diplomazia tradita, ora servono garanzie. L'intervista a Mokhari, ambasciatore presso la Santa Sede. Andiamo sul Messaggero, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, era stato immobilizzato, c'è il video, la polizia, intervenuti i cittadini e scontro politico a caso Roggero, poi il gioielliere si scusa con il Colle. Al centro della pagina la fotonotizia del successo della Spagna ai mondiali, il mondiale esagerato è della Spagna, questo è il titolo, l'Argentina KO, Torres decide ai supplementari e Trump in campo premia i campioni europei, il racconto storie d'eroi per 40 giorni. Andiamo sulla Verità, il PM che indagò Salvini, reati dei migranti, colpa del disastro, giustizia ingiusta, patronaggio, il magistrato che accusò l'ex ministro dell'interno sul caso Diciotti giustifica le alte percentuali di crimini commessi da stranieri col fatto che essi sono marginalizzati, alla faccia della imparzialità, appunto la considerazione del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. Al centro della pagina la Spagna cancella Messi e l'Argentina, la Rosa adesso è campione di tutto, e poi l'Iran pronto a invadere basi americane in Kuwait. Il giornale esclusivo La Verità di La Vitola, due ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. Andiamo sul Tempo poi, dall'allarme fascismo all'allarme Roggero, reazioni isteriche a sinistra, scrive in apertura il quotidiano diretto da Daniele Capezzone. Il Domani, se si muore nelle mani dello Stato, la follia securitaria di Meloni e Co, l'apertura premier senza freni, Roggero condanna sproporzionata la Lega, ora nuove leggi, scrive appunto il quotidiano. E poi invece il titolo del Secolo, il Secolo d'Italia, l'apertura dedicata, c'è un ritratto di Paolo Borsellino, Paolo l'immortale, Meloni, Borsellino mi ha segnato la vita, fango di Conte, replica di Fratelli d'Italia, lui liberò i boss con la scusa del Covid. Per chiudere uno sguardo anche all'apertura del Sole 24 Ore, depositi bancari sui conti correnti 1.163 miliardi, ma l'inflazione ha già bruciato l'11% dal 2022, importi stabili ma erosi dal carovita, ecco chi ha perso liquidità da Milano a Est ad Asti, e poi forfettari, il 46% non supera 20.000 euro. Questo è un altro articolo sicuramente interessante da andare a leggere. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Sono le 9 e 28 minuti.
1: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla aiuto, basta, basta. Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
9: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere carcere di Bollate. Sulla Grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
5: Maxi operazioni della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
10: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
5: Una CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega a giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di Zazon nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore, ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: GR News.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
13: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 9:34.
1: News.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
17: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Fernan Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Yamin Yamal, piangere Leo Messi e rinombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
7: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
18: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
7: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
19: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena due anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissioni del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il settimo premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
7: Formula 1, dopo tre gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio, firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli, a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
20: Meteo.
0: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.48 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.05 e tramonta alle 21.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, toro seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
20: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9:44.
20: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Erjarir a est di Ramallah.
2: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
3: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
2: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
3: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
2: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026, la nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
3: Ed è tutto, a più tardi.
20: Meteo.
0: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra Strap. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
20: News.
7: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del mondiale di calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Anche se si sono presentate le annunciate precipitazioni, nel nord Italia rimangono afa e temperature record al centro e al sud della penisola, dove nelle ultime ore si registra la morte di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. 17 le città col bollino rosso oggi per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È in arrivo infatti una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
20: Economy News.
21: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
20: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 9 e 55 minuti.
20: News.
5: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Nona notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti in Iran. Il comando centrale, tramite il proprio account X, ha annunciato di aver avviato alle 19 locali l'una di questa notte in Italia una nuova ondata di attacchi per ridurre le capacità militari iraniane impiegate, mentre il presidente Trump ha specificato che questo nuovo raid è in onore ai soldati caduti vittime dell'attacco iraniano in Giordania. Tensione anche nello stretto di Hormuz, dove lo United Kingdom Maritime Trade Operations Center ha riferito che un'imbarcazione è andata a fuoco. La causa dell'incendio non sarebbe ancora verificata. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì, il secondo sabato. Veniamo in Italia adesso. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale hanno chiesto sia fatta piena luce su quanto avvenuto al quartiere Pilastro, dove un uomo di 43 anni, Abderrahim Fakir, è morto durante il fermo di polizia. In un video si vedono due agenti che lo bloccano a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Nel filmato si sentono le urla "aiuto, basta, basta". Dopo qualche minuto l'uomo smette di dimenarsi e sembra perdere i sensi, mentre i poliziotti gli bloccano anche le caviglie. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo.

0: Professione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
1: Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. Lo sport e il calcio, alle Puglie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
2: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
1: Un CT senza sei, senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza della FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi a Napoli, però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega A giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di Zazon nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore, ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 10 ed un minuto.
3: News.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con tre missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Ed è almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Yunnan.

0: L'epicentro è stato individuato ad un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fino da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate. Blackout in ampie aree. Il ministro dell'Energia ha segnalato un'interruzione delle forniture di elettricità in diverse zone colpite dal sisma, mentre non si riportano danni sensibili alle vie di comunicazione. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video in servizio della redazione.
1: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
0: Ancora morti per il caldo killer in Italia. In Puglia tre persone sono morte in località balneari delle Cese in seguito a malori dovuti al caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi su un tratto di spiaggia libera in località di Sorci, nella marina di Moncaver. Sul versante ionico ha perso la vita Daniele Danieli di 73 anni di Cutrofiano. A Torre Chianca invece, marina di Lecce, sul versante nord ha perso la vita una donna di 79 anni, Delia Stea, originaria di Trani, residente a Lecce. Infine un anziano di 90 anni ha perso la vita a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
2: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina a Macao da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
3: Meteo.
5: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
7: Sono le 10 e 10 minuti.
3: News.
8: Buongiorno da Daniele Obaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piange Leo Messi, è in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
8: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
8: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
11: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena due anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissioni del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il settimo premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
8: Formula 1 dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5.48 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.05 e tramonta alle 21.05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 10 e 22 minuti.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
6: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita, a Podolsk, sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
14: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
6: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
14: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben a 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. E infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti, dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
6: Il calcio, regina d'Europa, padrona del mondo. La Spagna dà scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
14: Ed è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese. Introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto, e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
5: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo. Caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 20 luglio, Sant'Elia Profeta, il sole sorge a Roma alle 5:48 e tramonta alle 20:39. A Milano sorge invece alle 5:05 e tramonta alle 21:05. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1881 il capo Sioux, Toro Seduto, porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi, a Fort Buford, nel Montana. Nel 1941 Adolf Hitler sopravvive a un tentativo di assassinarlo guidato dall'ufficiale dell'esercito Klaus von Stauffenberg. Nel 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Sugli schermi di tutto il mondo passano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, tocca la superficie lunare e inizia la sua storica passeggiata pronunciando la frase «Questo è un piccolo passo per un uomo, ma è un balzo gigante per l'umanità». Compie oggi 79 anni il musicista messicano Carlos Augusto Alves Santana, considerato non soltanto uno dei migliori chitarristi rock viventi, ma anche uno degli artisti che in assoluto hanno venduto più dischi, oltre 80 milioni in tutto il mondo. Affacciatosi alla ribalta musicale negli anni 70, alla guida dell'omonimo gruppo, Santana si distinguerà fin da subito per i suoi proverbiali assoli di chitarra, spaziando tra più generi come salsa, rock classico, blues e fusion. Muore invece il 20 luglio del 1937 Guglielmo Marconi, annoverato tra i più grandi inventori di tutti i tempi in qualità di padre della radio e più in generale in quella di principale artefice della comunicazione a grandi distanze, che gli varrà il premio Nobel per la fisica nel 1909. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 10 e 31 minuti.
18: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. L'impatto, si legge nel post, ha colpito la zona della murata di dritta della sovrastruttura, provocando un incendio a bordo. Ed è almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. L'epicentro è stato individuato ad un paio di chilometri dalla cittadina di Sicaia. Secondo quanto hanno riferito le autorità locali, fino da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate. Blackout in ampie aree. Il ministro dell'energia ha segnalato un'interruzione delle forniture di elettricità in diverse zone colpite dal sisma, mentre non si riportano danni sensibili alle vie di comunicazione. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video il servizio della redazione.
1: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abder Rahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra, faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
0: Ancora morti per il caldo killer in Italia. In Puglia 3 persone sono morte in località balneari delle Cese in seguito a malori dovuti al caldo, secondo il personale sanitario che li ha soccorsi. Su un tratto di spiaggia libera in località di Sorci, nella marina di Moncaversa, sul versante ionico, ha perso la vita Daniele Danieli di 73 anni di Cutrofiano. A Torre Chianca, invece, marina di Lecce, sul versante nord, ha perso la vita una donna di 79 anni, Delia Stea, originaria di Trani, residente a Lecce. Infine un anziano di 90 anni ha perso la vita a Castrignano del Capo mentre stava facendo il bagno in una piscina. Lo sport, la Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
2: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Julio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina a Macao da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime 2 edizioni. Abbiamo terminato, a dopo.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge. In primis, il testo in esame stravolge gli equilibri democratici e la stessa Costituzione italiana. Sono già pronti i ricorsi in decine di tribunali con l'obiettivo di sollevare questioni di legittimità costituzionale e fare intervenire la Consulta. Alcuni esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
5: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas. Buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
18: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 10 e 40 minuti.
18: News.
8: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna conquista il titolo di campione del mondo. Nella finale in terra americana le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 i supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamine Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
9: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni la Roca torna sul tetto del mondo, battuti per 1-0 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare 2 anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Fernan Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Scaloni lascia incomprensibilmente in panchina per tutta la gara Lautaro Martinez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la coppa ai vincitori. Sì, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
8: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito 2 petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato, voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
8: È stato ritrovato in un terreno agricolo a Eboli, nel Salernitano, il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, all'anagrafe Luigi. L'uomo, 53 anni, di Nocera Inferiore, sarebbe stato ucciso colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Alcuni escludono che il movente dell'omicidio sia da ricercare nell'ambito giornalistico, soprattutto perché Esposito si occupava per pura passione di sport. Andiamo in Gran Bretagna perché oggi è il giorno del cambio della guardia a Downing Street. Avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Keir Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì scorso. Il servizio di Cristina Scarpa.
11: È Andy Burnham, il nuovo inquilino del numero 10 di Downing Street. Alla guida del governo britannico arriva dopo la crisi di leadership di Keir Starmer, sconfitto a livello amministrativo dopo il successo nelle elezioni generali di appena 2 anni fa. Nel Regno Unito, in caso di dimissione del Premier, non sono infatti previste elezioni anticipate, ma un ricambio alla guida del partito di governo. Avvicendamento avvenuto venerdì scorso con la proclamazione di Burnham, ex sindaco della Grande Manchester, opportunamente eletto in Parlamento con un turno suppletivo il mese scorso, nuovo leader del Labour. Da oggi, ricevuto l'incarico da Re Carlo, sarà il 7° premier britannico degli ultimi 10 anni. Tanti ne sono trascorsi dallo shock della Brexit che ha lasciato segni profondi. Il paese reclama una nuova politica, sono pronto a battere la destra, ha detto Burnham nel suo primo discorso da leader del Labour venerdì. Più voce ai territori, alloggi popolari, politiche per l'industria, alcuni punti del programma che preciserà meglio stamani nel suo primo discorso da premier davanti al portone di Downing Street. Nel pomeriggio poi il nuovo gabinetto di governo.
8: Formula 1, dopo 3 gare, torna la vittoria a Kimi Antonelli, che allunga le mani sul titolo mondiale. Il 19enne alfiere della Mercedes ha dominato il Gran Premio del Belgio, firmando il sorpasso decisivo sul ferrarista Leclerc. Terzo Verstappen, in classifica Antonelli, a poco meno di 50 punti di vantaggio su Hamilton ieri quarto. Prossimo appuntamento domenica in Ungheria. Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
18: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia, che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
18: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 200 150 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 10 e 53 minuti.
18: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
14: Apriamo con gli esteri. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Trump ha dichiarato: abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti. Alta tensione nello stretto di Hormuz. L'Iran ha annunciato di aver colpito due petroliere che stavano cercando di entrare e uscire senza permesso di Teheran. Rubio, in partenza per le Filippine, ha ribadito che gli Stati Uniti fanno e faranno il necessario, ma gli altri paesi devono fare di più.
6: Conflitto russo-ucraino. Oltre 400 droni ucraini hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, ma la maggior parte è stata intercettata dalle difese aeree russe. Lo riferisce il sindaco della capitale Sobyanin. 85 dei droni sono stati abbattuti mentre si dirigevano verso la città. Nell'ospedale centrale di Mosca sono state ricoverate 6 persone con ferite da esplosione. Nella regione moscovita a Podolsk sarebbe stato colpito un deposito petrolifero.
14: Sono impresse in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Un terzo uomo, probabilmente un residente, aiuta gli agenti tenendogli le caviglie. Attorno a loro due soccorritori. L'uomo, colto da malore, è morto e monta la polemica politica. Per Fratelli d'Italia l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, ma il campo largo chiede chiarezza.
6: È giallo sulla morte del giornalista sportivo Luca Esposito, ucciso a colpi di pistola e dato alle fiamme ad Eboli, in provincia di Salerno. Pare non si fosse mai occupato di cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Smentito il presunto rapporto di lavoro con l'ARPAC, non era sposato e nulla si sa sulla sua situazione sentimentale. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di una probabile pista passionale.
14: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge e in una piscina del Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città da bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta e infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche alla centro-sud.
6: Il calcio regina d'Europa, padrona del mondo, la Spagna da scacco matto al re e con pieno merito porta a casa il secondo titolo mondiale sempre per 1-0. Lo rifilò all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise Andreas Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. Durante l'intervallo, prima volta dell'Halftime Show, sul palco le superstar Madonna, Shakira e Justin Bieber.
14: Ed è tutto, a più tardi.
18: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La legge elettorale che il governo si accinge ad approvare da provvedimento ordinario si è trasformato nei fatti in una riforma dei cromosomi fondamentali del sistema di peso e contrappeso che sostiene l'architrave delle istituzioni del nostro paese, introduce il premierato, rende meno forte il ruolo del Parlamento con il premio di maggioranza dove chi vince prende tutto e depotenzia la funzione del capo dello Stato. Una legge truffa, peraltro incompleta nel progetto iniziale del governo perché priva delle preferenze. Almeno 160 tra i più importanti costituzionalisti e decine di esperti di riforme istituzionali esprimono forti dubbi sull'intero impianto della legge, in primis il

0: Gli esperti che sostengono l'iniziativa stanno valutando di interpellare la Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, contestando la compressione del diritto di voto di ogni singolo elettore. Il dibattito sulla legittimità del testo non finirà certo con l'approvazione finale della legge, al netto della coda di polemiche tra maggioranza e opposizione e tra i vari partiti della coalizione che sostengono la premier Giorgia Meloni.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10, Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia, che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia, sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino ai 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Eli Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
2: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo. Quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
5: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa che ha vinto 4-0 e per la Fiorentina che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evan Poel che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 11 e 10 minuti.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
6: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
7: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
6: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
7: Avrebbe dovuto essere una notte di festa, Ciudad Rodríguez. Rigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
6: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra Strap. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News. Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 20 minuti.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino ai 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria memoria di Borsellino.
2: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram, con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro, il servizio della redazione.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo: quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei Lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Meteo.
5: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro l'Aladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen, Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
6: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto due piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
7: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e iniziare la sua storia come premier, il settimo dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
6: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
7: Avrebbe dovuto essere una notte di festa Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
6: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: GR News.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
10: voglia di fare casa.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11:32.
0: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
2: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo. Quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese. Alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei Lulliers francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogacar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.
4: Meteo.
5: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine, fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
14: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 11 e 39 minuti.
14: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
6: Continua il botte risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
7: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
6: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
7: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
6: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas, buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo tre gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato è quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingos in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
15: Economy News.
16: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11 e 49 minuti.
15: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino ai cinque agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
2: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram, con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro, il servizio della redazione.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rilevato la presenza della sostanza, e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
2: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza, in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo: quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogacar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogacar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.
1: News. Buongiorno da Daniela Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce
17: ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi, non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il nono, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere due petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
15: Meteo.
5: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
15: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
6: Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto due piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia.
7: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la

0: quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
1: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
0: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
1: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12.
2: News.
4: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino e 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
5: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgia Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
4: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore si legge in un post pubblicato: comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro. Il servizio della redazione.
6: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo. Tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
4: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport, il ciclismo.

0: Quella di ieri è stata una giornata in cui il tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 12:07.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
4: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
0: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio e il servizio della redazione.
5: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi, non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto. A più tardi.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 12 e 19 minuti.
6: News.
8: Ben trovati dalla redazione.
9: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
8: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
9: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato, dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni, anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
8: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
9: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
8: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un tredicenne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
9: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
4: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere 2 mondiali consecutivi.
0: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo 2 anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva da qui alla visita di Malagò e Maldini all'Assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se, senza ma, da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
5: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine. L'Italia ha ricordato ieri Paolo Borsellino ai 5 agenti della scorta uccisi nella strage di Via D'Amelio il 19 luglio del 92. Il servizio della redazione.
10: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato che il disegno eversivo alla base delle stragi mafiose è stato sconfitto e ha definito Giovanni Falcone e Paolo Borsellino simboli della riscossa civile del paese. Giorgio Meloni ha invitato a continuare a percorrere la strada indicata dal magistrato. Le celebrazioni sono state però accompagnate dalle polemiche. Elie Schlein ha ricordato che dopo 34 anni la ricerca della verità non è ancora conclusa. Giuseppe Conte ha respinto invece ogni tentativo di appropriazione politica della memoria di Borsellino.
0: È scomparso all'età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere originario di Castelvetrano, veterano del GIS, il reparto speciale dell'arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. Con immenso dolore, si legge in un post pubblicato, comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa, ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. 50 persone sono state evacuate ieri da una piscina di un circolo sportivo di Mentana in provincia di Roma per l'esalazione di cloro, il servizio della redazione.
4: Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rilevato la presenza della sostanza e il personale sanitario. Un bambino di 5 anni è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea. Altre 7 persone sono state accompagnate in diversi ospedali in codice giallo, tra loro 4 bambini di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Il circolo sportivo è stato temporaneamente chiuso. Sono in corso gli accertamenti per individuare l'origine delle esalazioni.
0: È stato dimesso il 17enne originario della provincia di Potenza in vacanza in Salento, che nella notte tra venerdì e sabato era stato colpito con violenza all'addome e alla testa, forse con un tirapugni, in una nota discoteca di Gallipoli. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, ma poi si sono rivelate meno serie del previsto. Il ragazzo, portato al pronto soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dopo una serie di accertamenti è stato dimesso. Le cause dell'aggressione sono ancora in fase di accertamento. Lo sport e il ciclismo. Quella di ieri è stata una giornata in cui il Tour si scombussola, in cui ruoli e destini si intrecciano e prendono traiettorie inattese, alcune amarissime, come è accaduto a Jonas Vingegaard, che monta sull'autoambulanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale, con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogacar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli del gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale, ad approfittarne un Remco Evenepoel mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarrozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogacar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata e della generale soffia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, più tardi.
3: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News.
8: Sono le 12 e 36 minuti.
3: News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
16: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
2: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori, il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
17: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
2: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
18: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un Far West e dire ai cittadini: fatevi giustizia da soli.
2: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
19: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
2: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
20: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella Galleria degli Immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
6: Meteo.
1: La settimana si apre con una pressione meno robusta sulle regioni settentrionali, ma con un caldo ancora intenso al centro-sud. In mattinata sarà presente una lieve instabilità al nord, dove non si escludono addensamenti e qualche isolato rovescio, specie in montagna. Altrove il tempo resterà generalmente stabile e caldissimo. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi temporali sulle Alpi e sulle prealpi centro-orientali, con locali sconfinamenti verso le pianure, mentre sul resto dell'Italia non sono attese variazioni significative. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 12 e 45 minuti.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
4: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez Hernández, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
0: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
5: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Julio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande bucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia, la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
21: Economy News.
22: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12 e 57 minuti.
21: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
10: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
7: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su ex il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
10: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
7: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono

0: I corpi giacevano nel deserto da circa 2 mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
1: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
0: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un 13enne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13.
2: News.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran, lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre 2 imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le 4 navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, 3 ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i 3 malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
5: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
4: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. Ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ultima pagina in chiusura, non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio.

0: Sulla rete autostradale invece il prezzo medio SELF è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa del l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara infatti Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026. L'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 13 e 7 minuti.
3: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare, che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
6: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora Chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
5: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
7: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina o un'aggressione debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
5: Fortemente critiche le opposizioni, che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
8: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
5: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia, che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online. Individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
5: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
11: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. e la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 13 e 21 minuti.
3: News.
2: Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione.
5: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti nomi di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
5: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
2: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
5: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte, 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
2: Il calcio ogni promessa è debito ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo infatti sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
12: Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
6: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
5: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
14: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
0: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio e il servizio della redazione.
15: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
0: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo.
1: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, tre ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
16: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente responsabili dell'omicidio.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. Ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ultima pagina in chiusura. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
3: GR News.
17: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
18: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 13 e 38 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
7: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
6: E la vicenda di Bologna diventa subito motivo di scontro politico in un clima già molto agitato dalle prese di posizione sul caso Ruggero. Il gioielliere è finito in carcere dopo la condanna definitiva per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Il vice premier Salvini ieri di nuovo al carcere di Bollate, dove è detenuto il 72enne, mentre il centrodestra insiste con la richiesta della grazia, anche dopo le ultime parole della premier Meloni, che ammette di aver sollecitato il ministro Nordio. Fratelli d'Italia, con la Meloni all'attacco, anche dei risarcimenti dovuti alle famiglie dei rapinatori. Il deputato e capogruppo Galeazzo Bignami.
8: Cercheremo anche di far sì che da parte del Parlamento sia rimosso quella che è una follia. Non è concepibile che se una persona per bene subisce una rapina, un'aggressione, debba addirittura risarcire il danno perché si difende da dei criminali.
6: Fortemente critiche le opposizioni che evidenziano il rischio di Far West nell'estendere i limiti della legittima difesa, mentre sul caso di Bologna chiedono un'informativa urgente del ministro Piantedosi in Parlamento. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di farsi giustizia da soli, riassume il leader 5 Stelle Conte.
9: Lo Stato deve assumersi le responsabilità e quindi questo governo, per rispondere al bisogno dei cittadini di sicurezza, non può ridurre l'Italia a un far west e dire ai cittadini fatevi giustizia da soli.
6: Maxi blitz della polizia contro le baby gang in 44 province in tutta Italia. Oltre 500 arresti, ingente la quantità di droga e armi sequestrate. Ma nel mirino sono finiti anche un migliaio di profili social inneggianti all'odio razziale e alla violenza. Sentiamo Nicola Compagnone.
10: A numeri significativi la nuova maxi operazione della polizia che ha passato al setaccio degrado criminalità e spaccio nelle zone della Movida. I controlli delle forze dell'ordine hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane. Sono state controllate circa 188.000 persone, di cui oltre 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina. Sequestrate una cinquantina di armi da fuoco e più di un centinaio tra armi bianche e strumenti per lo scasso, recuperati anche contanti per circa 300.000 euro. Le indagini della polizia non si sono concentrate solo sull'attività delle baby gang, ma hanno riguardato anche le community online, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. 2 sono segnalati alle competenti autorità giudiziarie per l'eventuale oscuramento.
6: Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto poi esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita a 8 miglia nautiche da Qumzan in Oman. Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
11: 2010-2026, dopo più di 3 lustri, la Spagna si appunta alla seconda stella sul petto. Lamine Yamal, 2 decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
12: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 13 e 48 minuti.
4: News.
13: Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione.
14: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Svevo a Bologna durante un intervento della polizia, la procura guidata da Paolo Guido ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque, ma si tratta dell'applicazione della nuova norma sul registro separato destinato alle annotazioni preliminari, dove vengono iscritti non di soggetti cui viene attribuito un fatto di reato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Sarebbe la prima volta. Intanto il sindaco di Bologna Lepore ha indetto per questa sera alle 19 una manifestazione per chiedere la verità sulla morte di Fakir.
13: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana Dorazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di 1 anno e 6 mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Coppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò 2 anni anche lei per sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
14: Attraverso una foto che la mostra su un letto d'ospedale con il collare cervicale e la borsa del ghiaccio sulla testa, Noemi ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute dopo la brutta caduta di ieri, domenica 19 luglio, durante il suo concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. Per avvicinarsi al pubblico a bordo palco, la cantante ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.
13: Medio Oriente, mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, resta comunque aperta la via della diplomazia. Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori, ha rivelato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Bakai. Il ministro dell'Interno Omeni è invece a Islamabad per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana.
14: Oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la notte. 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite. La Russia ha lanciato invece un attacco nel Mar Nero, colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Al momento sarebbero almeno 5 i morti.
13: Il calcio, ogni promessa è debito, ed è proprio Luis de la Fuente a ricordarlo ai suoi giocatori dopo la vittoria del Mondiale sull'Argentina. Prima e durante il torneo, infatti, sono state diverse le parole date dagli spagnoli in caso di successo in finale. Tra i primi, Cucurella, che aveva promesso di tatuarsi il volto del suo allenatore, seguito da Yamal, Pedri, Gavi e non solo. Sono uomini seri, rispetteranno la parola data, ha detto scherzosamente il CT.
14: Ed è tutto, a più tardi.
12: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Spagna è regina d'Europa e padrona del mondo. Le Furie Rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilarono all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. Al Soccer City di Johannesburg decise André Iniesta, al MetLife Stadium del New Jersey Ferran Torres. L'Argentina ha giocato i supplementari in 10 uomini a causa del l'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. E la sconfitta dell'Argentina contro la Spagna nella finale dei mondiali ha scatenato scontri tra tifosi e polizia antisommossa nei pressi dell'obelisco di Buenos Aires. Almeno 12 persone sono state arrestate dalle forze dell'ordine. In Spagna invece un 13enne ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati a Ciudad Rodrigo in provincia di Salamanca. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che vi si erano arrampicate. Ora la Formula 1 per George Russell, un altro gran premio sfortunato per l'inglese della Mercedes. Quello del Belgio si è chiuso dopo poche curve per un incidente con Lewis Hamilton, che la direzione gara ha giudicato ascrivibile come responsabilità al ferrarista. Per Russell, finito nella ghiaia, un esito disastroso, anche perché contemporaneamente Antonelli ha vinto la gara e questo significa ritrovarsi a 50 punti dall'italiano. Quello che comincia a prevalere pare sia un senso di frustrazione anche nei confronti del team. Dopo la gara, infatti, Russell in un'intervista a Sky ha dichiarato di volere soltanto che la sua macchina sia la stessa di Antonelli. Intanto ieri sul tracciato Spa-Francorchamps Kimi rafforza la propria leadership nella classifica mondiale. Si deve invece accontentare del secondo posto la Ferrari di Leclerc, mentre terzo è Verstappen sulla sua Red Bull. Lewis Hamilton sull'altra Ferrari penalizzato è quarto, Oscar Piastri su McLaren è quinto. Passiamo al volley. Ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026. L'ultima giornata della fase intercontinentale ha infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie 1 ed ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
15: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati e quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 13 e 58 minuti.
4: News.
16: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran, lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili.

0: al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
1: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
0: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della Mala del Brenta. Ha eseguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Ultima pagina in chiusura. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 14 ed un minuto.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
4: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
5: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario Premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo idoneo a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
4: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
5: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
4: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
6: Sull'allenatore settore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maddini e Leonardo per

0: che io avevo un patto di riservatezza, ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile. Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz. Tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 14 e 7 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhzhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video del servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. A lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco, una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo e il servizio della redazione.
8: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
6: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
9: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù con i polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
3: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Harakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
12: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 14 e 19 minuti.
4: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
12: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta la corsa come ciclista amatoriale.
14: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer. Qui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendo le donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
12: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
14: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
12: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
15: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buongiorno da Daniele Obaldi. Era in Italia regolarmente da quando aveva 7 anni con la famiglia, rinnovando il permesso di soggiorno nella speranza di ottenere la cittadinanza. Emergono dettagli della vita di Abderrahim Fakir, l'uomo di 43 anni morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Residente con la moglie nel comune di Sasso Marconi, aveva un'impresa di facchinaggio. Viene descritto da amici e familiari come una persona tranquilla e responsabile. Gli agenti che lo hanno fermato sono intervenuti su chiamata dei residenti, secondo cui l'uomo stava dando in escandescenze. Aveva problemi con l'asma, non respirava, ricostruisce la famiglia. Vanno evitati i processi sommari e la gogna social, dice Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia COISP, che ricorda: le bodycam dei poliziotti sono state già messe a disposizione degli inquirenti, lì c'è la verità oggettiva. Protestano intanto gli abitanti del quartiere, definito difficile, Ieri una prima iniziativa spontanea per dire basta alla violenza. Anche il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, con il presidente della regione, Michele De Pascale, chiede che venga fatta piena luce su quanto avvenuto. Per stasera ha organizzato un nuovo presidio nella zona. Cambiamo argomento. Non si attenua l'escalation del conflitto russo-ucraino, che nelle ultime 24 ore conta il tragico bilancio di 20 morti e 142 feriti. Le forze di Mosca hanno lanciato bombe su Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. La Russia ha utilizzato 125 droni, 25 missili balistici, 10 missili ipersonici e altri 6 per colpire Kiev e Kharkiv, dice Zelensky, che ribadisce prioritaria la protezione contro i missili. Finché subiremo attacchi, non passerà una goccia di petrolio a Hormuz, così Pasdaran, che rispondono con diversi lanci di missili ai raid statunitensi. Stanotte l'ultimo della serie, il 9, colpite diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del paese. Le forze iraniane hanno fatto intanto esplodere 2 petroliere nello stretto di Hormuz, tratto in salvo l'equipaggio della nave colpita 8 miglia nautiche a nord-ovest di Qumzar, in Oman. Ed è tutto, a più tardi.
16: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. Al lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco, una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
8: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
6: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale. Infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche 8 pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
12: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
14: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer. Qui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendo le donne a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
12: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
14: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
12: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
15: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, a che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
14: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 14. E 33 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. Lavoro la Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e secondo le testimonianze dei colleghi non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
8: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
6: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche 8 pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al 4º posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
9: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più al 118, constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
3: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi, Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina, Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'albiceleste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 14 e 42 minuti.
4: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
2: Ancora a cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
14: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer. Qui succede il collega di partito Barnum. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo idoneo a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Barnum prima di ufficializzare il passaggio dal re.
2: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito il pilota
12: ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
1: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
12: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
0: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
2: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
18: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Il mio lavoro è completato, la Gran Bretagna è più forte e giusta di 2 anni fa, le parole di Starmer lasciando la sede del governo. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vicepremier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Terza giornata in carcere per Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso nel Cuneese 2 rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina l'uomo ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie e sul caso è intervenuto anche Elon Musk. Si tratta di una follia, il giudice e il pubblico ministero, in questo caso sono coloro che meritano questa condanna, scrive su X il patron di Tesla. Intanto la procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Roggero e alla moglie, a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di di un autobus scoperto. Sulla carta erano le due migliori squadre, la partita l'ha vinta la nazionale che lo strameritava, le parole del presidente della FIGC Malagò. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
13: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 52 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhzhia, uccidendo due persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto due piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore del dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini due agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche due soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. A lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
8: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
6: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale. Infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche
18: anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
1: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
2: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
1: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha accoltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
2: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
1: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente FGC Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico e leader laburista. Ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da Re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 15 e 5 minuti.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e il 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
4: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
2: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero, in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati e quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
0: Sono le 15 e 16 minuti.
9: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore del l'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
3: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Alla lavoro la Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e secondo le testimonianze dei colleghi non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
10: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla Grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
2: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico e leader laburista. Ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
9: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione situazione.
4: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
2: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, a Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande bucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
14: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
13: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
14: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
13: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
14: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: GR News.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Buongiorno. Dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
0: Sono le 15 e 31 minuti.
9: News.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore del l'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
3: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
2: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Lavoro la Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e secondo le testimonianze dei colleghi non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
10: La Lega ha depositato una proposta di legge legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente con toni bassi e tempi lunghi.
2: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vicepremier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
0: Sono le 15. E 38 minuti.
1: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
4: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
2: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Julio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia, la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
9: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neoleader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
0: Sono le 15 e 50 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
14: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia e i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
13: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
14: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
13: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
14: Il calcio, Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vice premier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, ci indignano le dichiarazioni della maggioranza, chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
3: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che è valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
2: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC. Il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo 2 anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se, senza ma, da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
4: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
2: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime 2 edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE, che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica.

0: piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 ed un minuto.
1: News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
5: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
4: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, nel Milanese, ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
5: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
4: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
5: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
6: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia.

0: PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sánchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 16 e 11 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran. Lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1.182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, tre ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
4: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
3: Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
4: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nel carcere di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
3: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuta battuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultimi in classifica generale, qualificati di diritto alle finals. In quanto paese ospitante a sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale e le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che è quello economico. Questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura. I contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi, ma a Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere, in cima alla lista sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mário per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mário a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La palla volo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
8: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 200
9: 150 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 16 e 22 minuti.
7: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale, un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere, chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Manier. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale. ufficiale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
10: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che ha valso il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
3: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, sicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC. Il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui alla visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se, senza ma, da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
11: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
3: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Giulio Velasco, che saranno impegnate sempre in Cina, Macao, da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri, è stata una giornata in cui il Tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime, come accade a Jonas Vingegaard, che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso, dopo l'addio del grande rivale, resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogacar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
6: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
12: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
6: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta, che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
12: L'emergenza caldo continua in Italia, anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
6: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento, l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
13: Buongiorno. Di pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
14: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che è quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura. I contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro poco. pochi giorni. Siamo al calciomercato, la Roma continua a spingere su Somerville, il West Ham ha però respinto l'ultima offerta, il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque le giallorossi, ma a Trigoria si è pronti con una contromossa, la speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza, nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere, in cima alla lista sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai. I viola hanno messo nel mirino João Mario per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mario a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La palla volo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 16 e 40 minuti.
7: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Due navi sono state coinvolte ieri in un incidente dopo aver tentato di attraversare lo stretto di Hormuz attraverso una rotta pericolosa nonostante gli avvertimenti dell'Iran, lo ha riferito il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, i Pasdaran, citato dall'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che altre due imbarcazioni hanno invece abbandonato la rotta. Secondo i Pasdaran, le quattro navi hanno ignorato tutti gli avvertimenti ed hanno agito con il sostegno degli Stati Uniti. Intanto il prezzo del gas strappa ancora sulla crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti TTF salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo. In Italia, con la cronaca, maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane, sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi individuati, 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza, quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo. E a Napoli, nella notte tra sabato e domenica, tre ragazzi che camminavano in strada nei pressi dell'Orientale dopo una serata al centro storico si sono trovati circondati da una quindicina di ragazzini. La baby gang ha iniziato ad inveire contro di loro, prima con le parole, poi con le mani. Sarebbe anche spuntato un coltello. Al termine dell'ingiustificata violenza, il branco si è dileguato, lasciando i tre malcapitati sanguinanti e doloranti. Partite le indagini della Questura di Napoli per cercare di individuare gli autori dell'aggressione. È giallo nel Salernitano per l'omicidio di un giornalista in quella che sembra una vera e propria esecuzione. Il servizio della redazione.
4: Un giornalista pubblicista di 53 anni, Luigi Esposito, è stato ucciso e successivamente dato alle fiamme nel Salernitano. Cronista sportivo, collaborava con il quotidiano La Città di Salerno e con l'emittente televisiva 8 Channel. Dirigeva inoltre il sito tuttosalernitana.com. All'anagrafe si chiamava Luigi, ma da sempre si faceva chiamare Luca, nome con il quale firmava i propri articoli e servizi televisivi. Laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, aveva dedicato gran parte della propria attività professionale allo sport. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le ultime ore della vittima per individuare il movente e responsabili dell'omicidio.
3: Caso Roggero, non solo polemiche e propaganda, la politica si muove anche sul lato legislativo. Il servizio della redazione.
4: La Lega ha depositato una proposta di legge per modificare l'articolo 52 del codice penale e ampliare i limiti della legittima difesa. Il testo, a prima firma del senatore Claudio Borghi, prevede la non punibilità di qualsiasi reazione immediata a un'aggressione armata avvenuta in casa o all'interno di un'attività commerciale, anche oltre la natura strettamente difensiva della condotta. condotta. Secondo Borghi, l'approvazione della norma potrebbe consentire la liberazione di Mario Roggero per effetto della retroattività dell'abolizione del reato, senza ricorrere alla grazia. Giorgia Meloni giudica sproporzionata la condanna inflitta al gioielliere. Matteo Salvini è tornato a visitarlo nelle carceri di Bollate. Sulla grazia, intanto, la strategia diventa più prudente, con toni bassi e tempi lunghi.
3: Lo sport, la pallavolo, ufficializzato il quadro delle finals di Nations League maschili 2026, l'ultima giornata della fase intercontinentale, infatti emesso i verdetti per delineare il tabellone delle magnifiche otto pronte a darsi battaglia a Ningbo in Cina dal 29 luglio al 2 agosto. L'Italia del CT Ferdinando De Giorgi affronterà nei quarti di finale gli Stati Uniti. Gli azzurri, che hanno chiuso la fase intercontinentale al quarto posto con un bilancio finale di 8 vittorie e 4 sconfitte, andranno a caccia di una semifinale che li vedrebbe incrociare la vincente della sfida tra la testa di serie numero 1 e ancora imbattuto Giappone e i padroni di casa della Cina, ultime in classifica generale, qualificati di diritto alle finals in quanto paese ospitante. A sfidarsi dall'altra parte del tabellone ci saranno invece Polonia, Ucraina e Slovenia, Turchia. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
3: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il calcio alle Furie Rosse, la Coppa del Mondo 2026, il servizio della redazione.
10: La Spagna batte l'Argentina nella finalissima e conquista il secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello del 2010. A decidere ieri sera la sfida è stato Ferran Torres, autore al minuto 106 della rete che valse il successo delle Furie Rosse. Determinante anche l'espulsione di Enzo Fernandez, arrivata al 93esimo, e che ha lasciato l'Argentina in 10 durante i tempi supplementari. La squadra di Messi non è mai riuscita a tirare nello specchio della porta, poco incisivo il capitano argentino, mentre Lautaro Martinez non è entrato in campo. La Spagna completa così una storica doppietta, aggiungendo il titolo mondiale al successo ottenuto agli ultimi europei. Per l'Argentina sfuma invece la possibilità di vincere due mondiali consecutivi.
3: Un CT senza se e senza ma. Antonio Conte, a lungo tra i candidati più accreditati per la panchina azzurra, assicura di non essere stato contattato dalla nuova dirigenza FIGC, il presidente Giovanni Malagò, il DT Paolo Maldini, e confessa di vivere con piacere il periodo di riposo e famiglia dopo due anni intensi e bellissimi, dice, a Napoli. Però da ex CT tra il 2014 e 2016 si sente di dare un'indicazione all'inizio della settimana decisiva, da qui a la visita di Malagò e Maldini all'assemblea di Lega giovedì. La cosa più importante nella scelta del CT, ha detto Conte, ospite di DAZN nel prepartita della finale dei mondiali, è la condivisione. Sono arrivate persone di valore. Ora qualsiasi scelta si farà per l'allenatore deve essere sposata senza se e senza ma da una parte e dall'altra. La Formula 1, Kimi Antonelli al volante della Mercedes, è tornato alla vittoria ieri nel Gran Premio del Belgio. Il servizio della redazione.
11: Sul circuito di Spa-Francorchamps, il leader del mondiale ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Quarta, l'altra Ferrari di Lewis Hamilton davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Antonelli porta così a 50 punti il vantaggio in classifica su George Russell.
3: La pallavolo, l'Italia batte Cuba e si qualifica per le finals di Nations League. Cuba era l'ultimo ostacolo e l'Ital Volley lo ha superato in rimonta per 3-1 con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17, qualificandosi così alla fase decisiva del torneo in programma Ningbo In Cina dal 29 luglio al 2 agosto gli azzurri Ferdinando De Giorgi scenderanno così in campo una settimana dopo le ragazze di Julio Velasco che saranno impegnate sempre in Cina, Macao da mercoledì prossimo e fino al 26 luglio per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il ciclismo, quella di ieri è stata una giornata in cui il tour si è scombussolato, in cui ruoli e destini si sono intrecciati prendendo traiettorie inattese, alcune amarissime come accade a Jonas Vingegaard che monta sulla tombolanza e abbandona la corsa dopo un'inevitabile caduta nel finale con un'operazione alla clavicola che lo attende nei prossimi giorni. L'unica certezza ancora più granitica adesso dopo l'addio del grande rivale resta il controllo di Tadej Pogačar sulla grande boucle, ma anche lui si smussa, sveste i panni del cannibale, indossa quelli di gregario di Isaac del Toro, arrivando forse a disinteressarsi della vittoria finale. Ad approfittarne è un Remco Evenepoel, mai così forte in salita, unico a resistere al duo della UAE che si fa scarozzare da loro e sul traguardo piazza la zampata per il suo primo successo in una tappa in linea nei lugli francesi. Il belga sale dunque in seconda posizione in classifica, 5 minuti da Pogačar, mentre il messicano si prende la terza piazza di giornata ed è la generale Sofia la maglia bianca di miglior giovane a Paul Seixas, arrivato quarto con 58 secondi di ritardo. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
9: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E
8: con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 53 minuti.
7: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer che in mattinata, sempre da Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
6: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Teheran non permetterà che lo stretto di Hormuz venga nuovamente utilizzato impropriamente dai suoi nemici per minacciare la sicurezza e gli interessi nazionali dell'Iran. Questo quanto ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei, che poi ha aggiunto: siamo determinati ad adottare le misure necessarie per proteggere la sovranità dell'Iran.
12: Ora in Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre del 2024 a Rozzano nel Milanese ha coltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, il 31enne che stava tornando a casa dal lavoro per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa, con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
6: È stato recuperato oggi a Cogni il corpo senza vita di Christine Avril Schilling, la 47enne californiana residente in Valle d'Aosta che risultava scomparsa dal 25 giugno scorso dopo essere caduta accidentalmente in un torrente. La donna era stata vista l'ultima volta mentre cadeva nel corso d'acqua della cittadina valdostana per recuperare il suo cagnolino e veniva poi trascinata via dall'acqua davanti alle figlie fino a scomparire dalla vista.
12: L'emergenza caldo continua in Italia anche se domani, accanto a 18 città in rosso, le città del nord tornano verdi. Nei dati del bollettino ministeriale, massimo livello di allerta domani si toccherà nelle città di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. In verde invece Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, Torino, Trieste, Venezia e Verona.
6: Il calcio mercato, l'Al Hilal segue con attenzione Alessandro Bastoni, da capire se l'interesse si concretizzerà in un'offerta, ma il club saudita dell'ex allenatore Simone Inzaghi è sul difensore dell'Inter. Prima dell'eventuale trasferimento l'Al Hilal dovrà finalizzare la cessione di un altro giocatore straniero per una questione di slot. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere ulteriori sviluppi sull'operazione. A inizio estate l'agente di Bastoni aveva chiarito la sua volontà di continuare la sua avventura all'Inter.
12: È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
5: L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che è quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura, i contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi, ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere, in cima alla lista sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mário per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mário a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La palla volo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati.

0: per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sánchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 17 e 3 minuti.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero, sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di

0: beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola campione del mondo è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sánchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport. Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: Da Niccolò Ceccarini.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 17 e 9 minuti.
4: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'Oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43 smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno, a lavoro la Procura della Repubblica di Salerno guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e secondo le testimonianze dei colleghi non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco, una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. È seguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di due banche di Empoli che contenevano contanti per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Facciamo pagina in chiusura. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale, le parole di Giovanni Malagò intervenuto a Sky Sport, ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che quello economico, questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura. I contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque le giallorossi, ma Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere in cima alla lista, sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Urai, i viola hanno messo nel mirino João Mário per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mário a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La palla volo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
10: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione è legale solo se dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 20 minuti.
4: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
11: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
8: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
11: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
8: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
11: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
8: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con il Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, e sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire. Quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo, e ci stiamo lavorando duramente. Quindi siamo molto molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
1: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova a norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità. Questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: GR News.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Nuovo lavoro? Ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
14: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 31 minuti.
19: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta. Sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra, a faccia in giù, mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43 smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
6: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. A lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. È seguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contante per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Facciamo pagina in chiusura. Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.
19: Viabilità.
20: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A12, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Borghetto Vara e Carrodano Levanto, in ambo i sensi, con code per entrambe le provenienze. Ci sono inoltre code in uscita a Carrodano Levanto provenendo da Genova. Verso Genova, code in A10 da aeroporto a Genova Ovest e a seguire fino a San Pier d'Arena in A7. In A6 per un incidente, code tra Savona e Altare verso Torino. Ripercussioni in A10 con code da Spotone intorno a Savona verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano con i primi rallentamenti a tratti sulle tre tangenziali, ma senza particolari difficoltà. In A1 per un incidente, code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il Bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A nord di Napoli code per un incidente sull'asse mediano tra l'allacciamento con la 1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria. Più a sud traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A3 tra Salerno Centro e Fratte in ambo i sensi. In A2 in uscita a Fratte in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
13: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 17 e 40 minuti.
19: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
11: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
8: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyad si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
11: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
8: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
11: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
8: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
11: È tutto, al prossimo aggiornamento.
19: Viabilità.
20: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A12, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Borghetto Vara e Carrodano Levanto, in ambo i sensi, con code per entrambe le provenienze. Ci sono inoltre code in uscita a Carrodano Levanto provenendo da Genova. Verso Genova, code in A10 da aeroporto a Genova Ovest e a seguire fino a San Pier d'Arena in A7. In A6 per un incidente, code tra Savona e Altare verso Torino. Ripercussioni in A10 con code da Spotorno a Savona verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano, con i primi rallentamenti a tratti sulle 3 tangenziali, ma senza particolari difficoltà. In A1 per un incidente, code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, tra il bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A nord di Napoli, code per un incidente sull'asse mediano tra l'allacciamento con l'A1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria. Più a sud, traffico congestionato al nodo di Fratte, con code in A3 tra Salerno Centro e Fratte in ambo i sensi. In A2 in uscita a Fratte, in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
19: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra
1: nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Un saluto da Nicolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
19: Economy News.
20: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi
9: contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'Autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
19: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 17 e 50 minuti.
19: News.
0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Omicidio colposo è l'ipotesi per cui procede la procura di Bologna, che ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto nel registro delle annotazioni preliminari quanti hanno preso parte alle diverse fasi dell'intervento. Si tratta di 2 poliziotti e 4 operatori sanitari. Per la prima volta applicata la nuova norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima del decesso. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, osserva Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Chiediamo verità alla posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna Zuppi. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità, questa è la nostra sfida. Faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. È quanto ha promesso il neo primo ministro britannico Burnham insediandosi a Downing Street. Stamane Re Carlo III aveva affidato al neo leader laburista l'incarico di formare il governo, succedendo così al dimissionario Starmer. Le milizie yemenite Houthi hanno annunciato un blocco navale contro l'Arabia Saudita. È la nostra risposta agli attacchi subiti da Riyadh, riferisce il gruppo armato sciita. Intanto Teheran ha confermato che, nonostante i pesanti bombardamenti USA, sono in corso trattative con Washington attraverso alcuni paesi mediatori. Convocato per questa sera dal primo ministro israeliano Netanyahu il gabinetto di sicurezza. All'ordine del giorno l'escalation americana contro l'Iran e la possibile partecipazione di Tel Aviv a nuovi attacchi contro Teheran. Colpo alla mala del Brenta e al suo ex boss Felice Maniero. Sequestrati dalla Guardia di Finanza beni per 2 milioni di euro riconducibili ad un uomo condannato per aver riciclato proventi illeciti. Grazie alle dichiarazioni dello stesso Maniero e attraverso rogatorie internazionali e riscontri, i militari hanno individuato i proventi illeciti impiegati per l'acquisto di beni immobili e mobili, auto di lusso e altri investimenti. L'aereo con a bordo la nazionale spagnola, campione del mondo, è atterrato nel primo pomeriggio a Madrid. Giocatori e staff tecnico vengono ricevuti al Palazzo Reale da Felipe VI, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro spagnolo Sanchez. In serata la nazionale iberica sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti per la conquista della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
19: Viabilità.
20: Le difficoltà maggiori in questi minuti in A12, dove il traffico è bloccato per un incidente tra Borghetto Vara e Carrodano Levanto, in ambo i sensi, con code per entrambe le provenienze. Ci sono inoltre code in uscita a Carrodano Levanto provenendo da Genova verso Genova, code in A10 da aeroporto a Genova Ovest e a seguire fino a San Pier d'Arena, in A7. In A6 per un incidente, code tra Savona e Altare verso Torino, ripercussioni in A10 con code da Spotorno a Savona verso Genova. Traffico in ripresa attorno a Milano con i primi rallentamenti a tratti sulle 3 tangenziali ma senza particolari difficoltà. In A1 per un incidente, code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A nord di Napoli code per un incidente sull'asse mediano tra l'allacciamento con l'A1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria. Più a sud traffico congestionato al nodo di Fratte con code in A3 tra Salerno Centro e Fratte in ambo i sensi. In A2 in uscita a Fratte tratte in tangenziale di Salerno da Torrione verso Fratte.
1: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità. La posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
13: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
19: News.
20: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Continua il botta e risposta tra Russia e Ucraina la notte scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. Le bombe plananti hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani e uno di 9 piani nella città. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia. Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna. Invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone arrampicatesi. La morte a Bologna dell'uomo fermato dalla polizia, da chiarire cause e responsabilità. C'è anche un video, il servizio della redazione.
7: Aiuto, basta, basta, sono le urla registrate in un video durante l'intervento della polizia, nel quale è morto Abderrahim Fakir, marocchino di 43 anni, nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini 2 agenti tengono l'uomo a terra a faccia in giù mentre cercano di portargli le mani dietro la schiena per ammanettarlo. Un residente li aiuta bloccandogli le caviglie. Dopo alcuni minuti il 43enne smette di dimenarsi e sembra perdere conoscenza. Nelle vicinanze sono presenti anche 2 soccorritori. La polizia era stata chiamata da alcuni residenti perché l'uomo aveva dato in escandescenza all'interno di un garage. La sorella accusa gli agenti di averlo picchiato e ucciso e chiede giustizia. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica e le cause della morte.
20: Veniamo adesso alle indagini per la morte del giornalista Luigi Esposito, detto Luca, di 53 anni, il cui corpo è stato trovato ieri nelle campagne di Ebori, in provincia di Salerno. A lavoro la Procura della Repubblica di Salerno, guidata da Raffaele Cantone. Al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Esposito non era sposato, non aveva figli e, secondo le testimonianze dei colleghi, non aveva ricevuto minacce. Si indaga per omicidio, dato che sul corpo carbonizzato sono state trovate ferite d'arma da fuoco. Una morte orribile che ha sconvolto i giornalisti italiani. La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca dei beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, ritenuto capo della mala del Brenta. È seguito un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati 2 edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 automobili, gioielli e quadri di valore, conti correnti bancari, alcune cassette di sicurezza di 2 banche di Empoli che contenevano contanti per 90.000 euro e 15 orologi di lusso. Facciamo pagina in chiusura. Non

0,91 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio. Per il momento è tutto, a più tardi.

0: GR News.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
0: Radio GR News.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
0: News.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri italiani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
6: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo, i magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video di diffuso in rete.
7: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
6: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista e nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, a rivendicato Starmer.
7: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
6: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con

0: Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 11 minuti. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli, in provincia di Salerno, l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
6: Buon fine settimana e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda ogni weekend su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo uno studio realizzato dall'Istituto di Ricerca Fraunhofer per conto di Gesamtmetall, l'associazione delle aziende metalmeccaniche tedesche, il settore automobilistico europeo rischia di perdere fino a 726.000 posti di lavoro entro il 2040. Lo studio ha preso in considerazione tutte le fasi delle catene del valore legate alla produzione dei componenti dei sistemi di propulsione automobilistica. Ne è emerso che lo scorso anno il settore impiegava circa 1,6 milioni di lavoratori in Europa, generando un valore aggiunto di circa 250 miliardi di euro. Purtroppo però, sempre secondo le stime di questo studio, entro il 2030 potrebbero andare persi 375.000 posti di lavoro, che salirebbero a 660.000 entro il 2035 e a 726.000 entro il 2040. E la causa principale risiede nel passaggio alla mobilità elettrica, dal momento che la produzione di un'auto elettrica è meno complessa e richiede quindi un numero inferiore di componenti rispetto a quella di un tradizionale veicolo a combustione interna, il tutto con effetti occupazionali particolarmente gravi per i fornitori. Inoltre, gli eventuali nuovi posti di lavoro generati dalla transizione verso una mobilità elettrica e climaticamente neutrale sarebbero con ogni probabilità creati all'estero in un contesto economico europeo considerato meno competitivo a livello internazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa, il presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio, Enrico Lino Stoppani, ha sollevato il problema delle false recensioni che danneggiano i consumatori, ingannandoli nelle proprie scelte, e che colpiscono anche le imprese della ristorazione e del turismo, le quali vedono il proprio lavoro svilito da giudizi non veritieri. Non è un tema banale, ha precisato Stoppani, ma è una lotta di civiltà. Infatti, in un mondo divenuto sempre più digitale, l'affidabilità di ciò che si legge online rappresenta una condizione essenziale per un corretto funzionamento dei mercati. E quello delle false recensioni è un fenomeno che oggi incide fino al 30% del fatturato dei pubblici esercizi. Le imprese del settore ricettivo e della ristorazione lamentano quindi l'inadeguatezza delle norme elaborate dall'antitrust per impedire che giudizi pilotati e non veritieri possano influenzare le scelte dei consumatori verso determinate strutture. Non a caso la FIPE, unitamente a Federalberghi, Fiavet, FTO e Assoturismo Confesercenti, hanno recentemente scritto all'antitrust chiedendo regole uniformi e senza zone franche rispetto alla distinzione tra i professionisti che pubblicano recensioni dirette e le piattaforme che ospitano contributi su servizi di terzi. Lo schema attuale adottato dall'autorità per la correttezza delle comunicazioni si limita infatti a prevedere generici obblighi di trasparenza per le cosiddette recensioni incentivate, ossia quelle che provengono da clienti che in cambio ricevono un premio sotto forma di sconto o prodotto omaggio, e non l'illiceità assoluta come invece prevede l'articolo 19 della legge sulle PMI, secondo cui una recensione legale solo si dimostra autenticità, tempestività, pertinenza e assenza di condizionamenti. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 18 e 21 minuti.
2: News.
7: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità al Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
8: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ahya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ahya come suo successore.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
8: La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
7: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
8: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
7: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
0: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video di diffuso in rete.
1: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
0: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, a rivendicato Starmer.
1: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
0: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
14: Sono le 18 e 37 minuti.
2: News.
7: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Barnum, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Barnum un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità al Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
8: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ayya come suo successore.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
8: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle due figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
7: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrangelo Pietra Pasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
8: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso, gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
7: Chiudiamo con lo sport calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
14: Sono le 18 e 45 minuti.
15: News.
16: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre ai 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000, gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
15: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: Economy News.
6: Buon lunedì 20 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Google ha perso, dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una causa che verteva sia sugli annunci pubblicitari riguardanti il gioco d'azzardo ospitati sulla sua piattaforma video YouTube, che sulla sanzione di 750.000 euro inflittale dalla GCOM nel 2022. In particolare, la Corte ha stabilito che Google può essere ritenuta responsabile dei video YouTube di un creatore di contenuti, qualora quest'ultimo sia collegato al colosso tecnologico da una partnership commerciale. La GCOM aveva infatti sanzionato Google nel 2022 sostenendo che l'azienda avesse violato la normativa italiana ospitando video che promuovevano il gioco d'azzardo online. Google aveva a sua volta impugnato la decisione in Italia, sostenendo di non essere responsabile dei contenuti di terze parti presenti su YouTube ai sensi del diritto dell'Unione Europea. Adesso la Corte, che ha sede in Lussemburgo, ha dunque stabilito che Google può essere chiamata a rispondere dei video pubblicati su YouTube quando non si limita a ospitarli, ma li seleziona, controlla e monetizza, risultandone quindi responsabile a livello editoriale. Un'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali prevede che nel 2026 il PIL italiano crescerà dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, e si tratta di risultati entrambi migliori rispetto a quelli registrati nel 2025. Tuttavia, lo scenario che emerge da questa ricerca è quello di una ripresa che continua a procedere a velocità diverse. Se infatti le regioni del centro-nord marciano abbastanza spedite, il mezzogiorno mantiene invece ritmi più lenti, specialmente per quanto concerne i consumi delle famiglie, che in diverse regioni permangono addirittura sotto i livelli del 2007. Più in dettaglio, Confcommercio segnala che la Lombardia a confermarsi come la vera e propria locomotiva del nostro paese, guidando sia la classifica del PIL che quella dei consumi, più 1,2% e più 1,8% rispettivamente. Seguono Trentino Alto Adige, PIL più 1% e consumi più 1,5%, e Lazio più 1% e più 1,4%. In coda alla classifica del PIL si collocano invece la Basilicata e la Calabria, tutte e due con un più 0,6%. Entrambe registrano anche le performance più deboli per i consumi, rispettivamente meno 0,4% e meno 0,5%. L'analisi evidenzia quindi il rischio di un ulteriore ampliamento dei divari territoriali tra nord e sud. Ridurre questa forbice resta pertanto la principale condizione per rendere la crescita più equilibrata e duratura. Nell'ultimo Cyber Risk Report pubblicato dalla società di sicurezza Trend AI, l'Italia figura tra i 10 paesi più colpiti al mondo dai ransomware, ossia dai virus che prendono in ostaggio un dispositivo chiedendo un riscatto per i dati. Tra l'altro, il fenomeno ransomware, sempre secondo l'analisi in questione, registra una crescita del 236% nelle violazioni confermate. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
17: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
14: Sono le 18:54.
17: News.
0: Buonasera dalla redazione.
1: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
0: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video diffuso in rete.
1: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
0: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, ha rivendicato Starmer.
1: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
0: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
17: News.
16: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti, che indagano per omicidio colposo, anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di di due addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre ai 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, due Coppe UEFA e tre campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno due anni, ha guidato i tre leoni all'Europeo del 2000, gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
15: Meteo. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel corso del pomeriggio il quadro meteo resterà caratterizzato da prevalenti condizioni di stabilità. Solo sui rilievi alpini orientali e sull'Appennino settentrionale saranno possibili alcuni episodi temporaleschi. In serata nella prossima notte qualche annuvolamento con rovesci annessi verso la pianura padana, calo termico al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
14: Sono le 19 ed un minuto.
15: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 19 ed un minuto.
0: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali e notturne temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
5: Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio magari, di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle

0: carte e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: Andiamo al casa Juventus, inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea. L'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni, culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e veleni con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 7 minuti.
2: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia a Downing Street, Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laborista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
5: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ayya come suo successore.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
5: La procura generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
4: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless del valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
5: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime Da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal decreto coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon lunedì 20 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Google ha perso, dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una causa che verteva sia sugli annunci pubblicitari riguardanti il gioco d'azzardo ospitati sulla sua piattaforma video YouTube, che sulla sanzione di 750.000 euro inflittale dalla G-Com nel 2022. In particolare, la Corte ha stabilito che Google può essere ritenuta responsabile dei video YouTube di un creatore di contenuti, qualora quest'ultimo sia collegato al colosso tecnologico da una partnership commerciale. La G-Com aveva infatti sanzionato Google nel 2022 sostenendo che l'azienda avesse violato la normativa italiana ospitando video che promuovevano il gioco d'azzardo online. Google aveva a sua volta impugnato la decisione in Italia, sostenendo di non essere responsabile dei contenuti di terze parti presenti su YouTube ai sensi del diritto dell'Unione Europea. Adesso la Corte, che ha sede in Lussemburgo, ha dunque stabilito che Google può essere chiamata a rispondere dei video pubblicati su YouTube quando non si limita a ospitarli, ma li seleziona, controlla e monetizza, risultandone quindi responsabile a livello editoriale. Un'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali prevede che nel 2026 il PIL italiano crescerà dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, e si tratta di risultati entrambi migliori rispetto a quelli registrati nel 2025. Tuttavia, lo scenario che emerge da questa ricerca è quello di una ripresa che continua a procedere a velocità diverse. Se infatti le regioni del centro-nord marciano abbastanza spedite, il Mezzogiorno mantiene invece ritmi più lenti, specialmente per quanto concerne i consumi delle famiglie, che in diverse regioni permangono addirittura sotto i livelli del 2007. Più in dettaglio, Confcommercio segnala che è la Lombardia a confermarsi come la vera e propria locomotiva del nostro paese, guidando sia la classifica del PIL che quella dei consumi, più 1,2% e più 1,8% rispettivamente. Seguono Trentino Alto Adige, PIL più 1% e consumi più 1,5%, e Lazio più 1% e più 1,4%. In coda alla classifica del PIL si collocano invece la Basilicata e la Calabria, tutte e due con un più 0,6%. Entrambe registrano anche le performance più deboli per i consumi, rispettivamente meno 0,4% e meno 0,5%. L'analisi evidenzia quindi il rischio di un ulteriore ampliamento dei divari territoriali tra nord e sud. Ridurre questa forbice resta pertanto la principale condizione per rendere la crescita più equilibrata e duratura. Nell'ultimo Cyber Risk Report, pubblicato dalla società di sicurezza Trend AI, l'Italia figura tra i 10 paesi più colpiti al mondo dai ransomware, ossia dai virus che prendono in ostaggio un dispositivo chiedendo un riscatto per i dati. Tra l'altro, il fenomeno ransomware, sempre secondo l'analisi in questione, registra una crescita del 236% nelle violazioni confermate. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 20 minuti.
9: News.
11: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod, 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000, gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
0: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: Andiamo al casa Juventus, inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hector con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio, il 62enne allenatore francese che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e veleni con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: News.
1: Buonasera dalla redazione.
12: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
1: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
12: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
1: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laborista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
12: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
1: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
12: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
11: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre ai 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto, è morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Hamburgo, ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
9: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
14: Buongiorno. Dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Radio GR News.
3: Sono le 19 e 32 minuti.
9: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Viabilità.
17: In A12 ancora difficoltà all'altezza di Carro da Nolevanto verso Roma. Ci sono code adesso dopo Deiva Marina. Smaltite invece le code nella direzione opposta tra Borghetto Vara e Carro da Nolevanto verso Genova. Però adesso ci sono code tra Deiva Marina e Sestri Levante. In A1 ancora code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A est di Milano per un incidente code sulla Rivoltana da Pioltello a Vignate. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Prato Est verso Pisa Nord, in A1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, più a sud per un incidente code tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni. Code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina da Eura a Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra l'allacciamento con la 1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo CT della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City, Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbe dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare nuovo commissario tecnico dell'Italia. Il presidente della FIGC Malagò è intervenuto proprio oggi a Sky Sport dicendo di trovarsi in pieno accordo con le scelte di Maldini e Leonardo. Abbiamo una condivisione totale sui nomi, sul nuovo CT. Comunque non c'è nessuno scontro, anzi comunità di vedute, e assicura Malagò la scelta del nuovo CT arriverà a breve. Sentiamo un passaggio dell'intervista a Sky Sport.
0: Stiamo parlando per entrare nel dettaglio magari di un soggetto che è stato condiviso, che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza, che devono ancora essere girate. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
1: Andiamo in casa Juventus, inizia con il piede sbagliato l'avventura di Jeff Hecator con la maglia bianconera. Nel corso dell'amichevole giocata contro il Basilea, l'ex giocatore del Genoa ha subito un contrasto che l'ha obbligato a uscire dal campo. Dopo gli esami strumentali di oggi, la società bianconera ha specificato le condizioni del giocatore: per lui una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, tempi di recupero stimati attorno alle 3 settimane. È morto a 75 anni Kevin Keegan, formidabile attaccante del Liverpool, campione d'Europa nel 1977, 2 volte pallone d'oro e successivamente anche allenatore sulle panchine dell'Inghilterra, del Manchester City e del Newcastle. Da tempo conviveva con un cancro, l'annuncio della famiglia, un marito, papà e nonno eccezionale, scomparso circondato dall'amore dei suoi cari. Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio, il 62enne allenatore francese che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico e lascia la nazionale anche Didier Deschamps, che di fatto ha scritto la storia della Francia con un regno durato 14 anni culminato con la vittoria al mondiale nel 2018, decorato con una Nations League, una finale e una semifinale mondiale ed una finale dell'Europeo. Un'eredità nobile e complessa per il successore in pectore Zinedine Zidane, eppure l'addio di Deschamps è stato contaminato da tensioni e veleni con certi media e con i vertici federali, ha ammesso lo stesso Deschamps. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 40 minuti.
9: News.
4: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia Downing Street, Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità alla Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
5: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ayya come suo successore.
4: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
5: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
4: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless del valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e a dire a pena aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
5: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
4: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Viabilità.
17: In A12 ancora difficoltà all'altezza di Carro da Nolevanto verso Roma, ci sono code adesso dopo Deiva Marina, smaltite invece le code nella direzione opposta tra Borghetto Vara e Carro da Nolevanto verso Genova, però adesso ci sono code tra Deiva Marina e Sestri Levante. In A1 ancora code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli e tra il Bivio per La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. A est di Milano per un incidente code sulla Rivoltana da Pioltello a Vignate. In Toscana code in A1 tra Firenze Nord e Prato Est verso Pisa Nord, in A1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, più a sud per un incidente code tra Fabbro e Chiusi verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Monte Sacro alla Rustica e in tangenziale est dalla galleria Giovanni XXIII a Salaria verso San Giovanni, code inoltre sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita e sulla pontina da Eura a Castel di Decima verso Latina. A Napoli code in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e sull'asse mediano tra l'allacciamento con la 1 e Fratta Maggiore verso Lago Patria.
9: Meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise, localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti, chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione, piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, Cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier, questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta per far luce sulla dinamica dei fatti. Il 53enne sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, visto il ritrovamento di un bossolo nelle vicinanze, successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale di Esposito. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
8: Nuovo lavoro, ora puoi. Sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro è l'obiettivo delle misure introdotte dal Decreto Coesione, un'iniziativa concreta per rafforzare la competitività del Paese e ridurre i divari, con particolare attenzione alle regioni del Mezzogiorno. Le misure fanno parte del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Tra queste il piano integrato autoimpiego, agevolazioni finanziarie per i giovani tra i 18 e i 34 anni esclusi dal mercato del lavoro attraverso i progetti Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0, che puntano a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali in tutti i settori, con l'esclusione di agricoltura, pesca e acquacoltura. Le realtà ammesse alle agevolazioni avranno a disposizione anche un tutoraggio tecnico nelle fasi di avvio dell'attività e uno gestionale per affrontare l'ingresso nel mercato. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
10: Buon lunedì 20 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Google ha perso, dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, una causa che verteva sia sugli annunci pubblicitari riguardanti il gioco d'azzardo ospitati sulla sua piattaforma video YouTube, che sulla sanzione di 750.000 euro inflittale dalla G-Com nel 2022. In particolare, la Corte ha stabilito che Google può essere ritenuta responsabile dei video YouTube di un creatore di contenuti, qualora quest'ultimo sia collegato al colosso tecnologico da una partnership commerciale. La G-Com aveva infatti sanzionato Google nel 2022 sostenendo che l'azienda avesse violato la normativa italiana ospitando video che promuovevano il gioco d'azzardo online. Google aveva a sua volta impugnato la decisione in Italia, sostenendo di non essere responsabile dei contenuti di terze parti presenti su YouTube ai sensi del diritto dell'Unione Europea. Adesso la Corte, che ha sede in Lussemburgo, ha dunque stabilito che Google può essere chiamata a rispondere dei video pubblicati su YouTube quando non si limita a ospitarli, ma li seleziona, controlla e monetizza, risultandone quindi responsabile a livello editoriale. Un'analisi realizzata dall'ufficio studi di Confcommercio su PIL e consumi regionali prevede che nel 2026 il PIL italiano crescerà dello 0,9% e i consumi dell'1,2%, e si tratta di risultati entrambi migliori rispetto a quelli registrati nel 2025. Tuttavia, lo scenario che emerge da questa ricerca è quello di una ripresa che continua a procedere a velocità diverse. Se infatti le regioni del centro-nord marciano abbastanza spedite, il Mezzogiorno mantiene invece ritmi più lenti, specialmente per quanto concerne i consumi delle famiglie, che in diverse regioni permangono addirittura sotto i livelli del 2007. Più in dettaglio, Confcommercio segnala che la Lombardia a confermarsi come la vera e propria locomotiva del nostro paese, guidando sia la classifica del PIL che quella dei consumi, più 1,2% e più 1,8% rispettivamente. Seguono Trentino Alto Adige, PIL più 1% e consumi più 1,5%, e Lazio più 1% e più 1,4%. In coda alla classifica del PIL si collocano invece la Basilicata e la Calabria, tutte e due con un più 0,6%. Entrambe registrano anche le performance più deboli per i consumi, rispettivamente meno 0,4% e meno 0,5%. L'analisi evidenzia quindi il rischio di un ulteriore ampliamento dei divari territoriali tra nord e sud. Ridurre questa forbice resta pertanto la principale condizione per rendere la crescita più equilibrata e duratura. Nell'ultimo Cyber Risk Report, pubblicato dalla società di sicurezza Trend AI, l'Italia figura tra i 10 paesi più colpiti al mondo dai ransomware, ossia dai virus che prendono in ostaggio un dispositivo chiedendo un riscatto per i dati. Tra l'altro, il fenomeno ransomware, sempre secondo l'analisi in questione, registra una crescita del 236% nelle violazioni confermate. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 53 minuti.
9: News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
11: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
7: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
18: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
19: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
18: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
7: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
20: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
7: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona serata.
9: GR News. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Stai ascoltando Radio GR News.
21: Sono le 20.
9: Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 20.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Abdelrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM due agenti e quattro operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14.35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di

0: Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze, ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: sono le 20 e 10 minuti.
1: News.
2: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laborista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità al Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
3: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ayya come suo successore.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
3: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138,52 euro per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118,69 euro per gli operatori fino a 154,13 euro per le elevate professionalità.
2: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise, localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: fino alle 20 e 20 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo, scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
2: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD. Quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
4: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
5: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
4: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
2: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia alle prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
1: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
2: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre un milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 28 minuti.
8: News. Buonasera dalla redazione. Abder Rahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14.35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze, ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 35 minuti.
3: News.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, cambio della guardia Downing Street. Keir Starmer ha formalmente rassegnato le dimissioni da primo ministro nelle mani di re Carlo III a Buckingham Palace. Andy Burnham, proclamato venerdì scorso leader del partito laburista, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro svolto e ha ribadito il sostegno britannico all'Ucraina. Lascio a Burnham un paese migliore, restiamo al fianco di Kiev. Il nuovo premier promette di restituire stabilità al Regno Unito e assicura di avere un piano decennale per migliorare il paese e sostenere le persone maggiormente in difficoltà.
6: Hamas ha annunciato l'elezione di Khalil al-Ayya alla guida del movimento palestinese. Il nuovo leader assume la presidenza dell'ufficio politico e succede a Yahya Sinwar, ucciso dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza nell'ottobre del 2024. In una nota Hamas definisce Sinwar un leader martire e comunica ufficialmente la scelta di al-Ayya come suo successore.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Bologna ha avviato verifiche su 6 persone per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Gli accertamenti riguardano 2 agenti e 4 operatori del 118. Si procede per omicidio colposo. Per tutti è stata applicata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato, poiché il fatto potrebbe essere avvenuto in presenza di una causa di giustificazione. La procura sottolinea che la vicenda ha una durata più ampia rispetto alle immagini diffuse sui social. Gli agenti intervenuti dopo la chiamata di alcuni residenti avevano segnalato al 118 la presenza di un uomo in apparente crisi psichiatrica.
6: La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro su un conto corrente tunisino intestato a Mario Roggero e alla moglie. La somma è stata bloccata a garanzia delle spese di giustizia. Il gioielliere è stato condannato anche a versare 480.000 euro di risarcimento ai familiari delle vittime. Roggero, detenuto da venerdì nel carcere di Bollate, ha ricevuto la visita della moglie e delle 2 figlie. Prosegue intanto lo scontro politico sulla grazia e sulla proposta della Lega di ampliare la legittima difesa. Forza Italia frena. Il sottosegretario Francesco Paolo Sisto avverte che una modifica troppo estesa rischierebbe di trasformarsi in un liberi tutti.
5: La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni per Daniele Rezza. Il giovane, oggi 21enne, l'11 ottobre del 2024 a Rozzano, uccise con una coltellata al cuore Manuel Mastrapasqua, 31 anni, che stava tornando a casa dal lavoro. Dopo l'aggressione gli portò via un paio di cuffiette wireless nel valore di 14 euro. I giudici hanno confermato le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e di rapina aggravata. È stata esclusa soltanto l'aggravante dei futili motivi.
6: È prevista per domani la firma del rinnovo del contratto dei lavoratori degli enti locali per il triennio 2025-2027. Secondo la bozza trasmessa dall'ARAN ai sindacati, gli aumenti tabellari a regime da gennaio del 2027 andranno da circa 109 euro per gli operatori a 138 euro e 52 centesimi per le elevate professionalità. Da luglio dello stesso anno si aggiungeranno gli incrementi dell'indennità di comparto. Nel complesso gli aumenti mensili passeranno da 118 euro e 69 centesimi per gli operatori fino a 154 euro e 13 centesimi per le elevate professionalità.
5: Chiudiamo con lo sport. Calcio. Pep Guardiola entra nella lista dei candidati per la panchina della nazionale italiana. italiana. Nelle ultime ore Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, avrebbe avuto un contatto con l'ex allenatore del Manchester City per verificare la fattibilità dell'operazione. Secondo Sky Sport, nel fine settimana ci sarebbe stato anche un incontro a Barcellona. Guardiola rappresenterebbe un nome di grande prestigio, potrebbe superare la perplessità emersa sull'ipotesi di Andrea Pirlo. La trattativa resta però molto complicata, sia per i costi, sia perché il tecnico spagnolo avrebbe manifestato l'intenzione di prendersi una pausa dopo aver già rifiutato diverse offerte. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise, localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: le 20 e 43 minuti.
1: News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
3: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno.
2: Ed è ancora scontro anche sul caso di Mario Roggero, detenuto nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Questa mattina il gioielliere ha ricevuto la visita della moglie e delle figlie. Sul caso è intervenuto anche Elon Musk. È follia, il giudice e il PM in questo caso meritano questa condanna all'affondo del patron di Tesla. A stretto giro la replica del PD, quando a sostenere un simile attacco il proprietario di una delle più grandi piattaforme digitali del mondo, non è semplice opinione, ma esercizio di potere, le parole di Ruotolo. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. 25 anni fa, il G8 di Genova, tra il 16 e il 22 luglio del 2001, un grande movimento internazionale si dava appuntamento nel capoluogo ligure per contestare i grandi della terra al grido di un altro mondo è possibile. Di fronte all'azione isolata di gruppi black bloc, la reazione delle forze dell'ordine fu durissima. Un giovane manifestante, Carlo Giuliani, ucciso da un carabiniere, le violenze nel carcere di Bolzaneto e nella scuola Diaz. Nel libro Il G8 di Genova, ieri, oggi e domani, edizioni TAB, curato da Mario Scagnetti, Vittorio Agnoletto, allora portavoce del Social Forum, ricostruisce i giorni e le ragioni di Genova con uno sguardo all'attualità. Sentiamolo al microfono di Laura Supino.
4: Fu un momento drammatico dove la destra, ma in rapporto con poteri internazionali, perché la scelta non fu solo nazionale, tentò da un lato di portare un colpo definitivo a quello che era il più grande movimento della storia umana e dall'altra parte sulla scena nazionale anche di dare un colpo molto forte alla nostra democrazia. Io lo definirei quasi un blitz verso un regime autoritario. Gli ultimi decreti sicurezza hanno l'obiettivo di bloccare qualunque forma di dissenso. A Genova hanno fatto delle prove generali.
5: Ecco, lei racconta di questo movimento fortissimo dalle caratteristiche inedite. Oggi cosa è rimasto?
4: I valori e le idee si sono diffuse magari in modo carsico, ma rimangono assolutamente attuali. Dobbiamo ritornare a quelle idee, perché se allora un altro mondo era possibile, poi era necessario, oggi è urgente.
2: Sarà eseguita domani nell'obitorio di Eboli in provincia di Salerno l'autopsia sul corpo di Luca Esposito, all'anagrafe Luigi, il giornalista sportivo trovato carbonizzato ieri in un terreno agricolo. Le indagini proseguono senza sosta. Il 53enne di Nocera Inferiore sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, poi dato alle fiamme. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata e professionale dell'uomo. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti, coinvolti diversi settori con mobilitazioni nazionali e locali. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci, come indetto da CSL e Orsa Marittimi.
2: La nazionale spagnola, campione del mondo, è arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 55 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Abderrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14.35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze, ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani instabilità più diffusa dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora molto caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 21 ed un minuto.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo l'accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco.

0: Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di Della Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: RTR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 21 e 31 minuti.
0: News.
5: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News. Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York, Zohran Mahmadi, ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi, perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: relazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase, con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elly Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elly Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elish Lein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News. Ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD, Elie Schlein, e quello del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
0: News.
5: Ben trovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elly Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 22 e 43 minuti.
2: News. Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News. Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malaga per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: News. Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella fossa dei leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio, un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
4: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso

0: sono le 23 e 9 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi.

0: Non ridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio, un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 25 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, eli trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, eli trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Paz e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 38 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Paz e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro, deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 23 e 44 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna davanti a prefettura e questura con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centrosinistra. In un video stile Trump prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio un bambino di 9 anni, eli trasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali, in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore temporali sulle Alpi centro-orientali in spostamento verso la pianura padana e Appennini settentrionali. Nella mattinata di domani l'instabilità sarà più diffusa dal Piemonte verso l'Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. In giornata l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna con punte di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la Conferenza Mondiale sull'Intelligenza Artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yagi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. News.
3: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come «Via lo scudo penale». Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio Sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione

0: raggiunte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 11 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. È noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora a testa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 17 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio Sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7, che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È mezzanotte e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. È noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
3: Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come «Via lo scudo penale». Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7 che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio. Il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sulle proprie account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Meteo. L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: ed un minuto.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:16.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: L'alta pressione subisce i colpi di un flusso di aria fresca in discesa dal nord Europa, capace di innescare una diffusa destabilizzazione del tempo nella prima parte della giornata, temporali verso il centro Italia, con bora tesa sull'alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora molto caldo al sud. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e ancora sul resto del centro, con deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna fino a 39-41 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:44.
2: Meteo. Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.